app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

noviziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: Sono le 4:02.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi.

Terrestri, avete sbagliato e pagherete. Quando vi accorgerete che l'età media sarà di 12 anni e i bambini non vi sorrideranno più.

allora vi dirò, allora vi dirò.

e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane, che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Sanità, logistica, industria al centro del confronto di ieri al grattacielo della regione tra Cirio e Fedriga, un incontro tra i presidenti di Piemonte e Friuli Venezia Giulia per rafforzare la collaborazione su alcuni temi e sfide di interesse comune. 8 condanne hanno chiuso a Torino il processo di primo grado per gli incidenti che si verificarono in città il 9 gennaio 2025 durante un corteo antagonista per Rami El Ghami, il giovane che era morto a Milano alcune settimane prima durante un inseguimento dei carabinieri. Le pene inflitte dai giudici spaziano dai 16 ai 10 mesi di reclusione. Solo a 5 imputati è stata concessa la sospensione condizionale. Dopo il rogo di Monticello d'Alba, la rapina a un'amica, nuova condanna a 7 anni di reclusione per Stanka Batanska. Mi vergogno, ho rovinato la mia vita in 10 giorni. Le parole in aula della donna prima della sentenza del Tribunale di Cuneo per un fatto avvenuto a Scarnafigi. La 37enne accusata di averla narcotizzata con benzodiazepine per derubarla. A Torino a maggio più 2,8% dei prezzi al consumo per l'intera collettività rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e quanto risulta dalla rilevazione dei prezzi fatta dall'ufficio di statistica della città. Il calcio, la Juventus, prima mossa del nuovo AD Carnevali, Boga resta in bianconero a titolo definitivo, pagati al Nizza 4,8 milioni, contratto fino al 2029, una porzione di stagione positiva in bianconero per Boga, 17 presenze e 4 gol. E chiusura ancora lo sport, a Torino le finali della Coppa Italia di basket anche nel 2027, dal 17 al 21 febbraio, quinto anno di fila alla Enalpi Arena, la città fame di basket, ha detto il presidente della Lega Maurizio Gherardini. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
1: Puoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro. All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Un'area di alta pressione influenza le condizioni del tempo, concorrenti asciutte da nord-ovest e belle schiarite. Il transito di un fronte caldo in quota determinerà il passaggio di velature e banchi nuvolosi. In seguito si rinforzerà sulle regioni alpine un promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea, con aria calda ma instabilità temporalesca in aumento sulle zone alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sulle zone montane più estesi all'interno delle valli cuneesi. Precipitazioni nel pomeriggio con qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi e del canavese. Quota neve sui 3500-3600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 14-18 gradi, massime in aumento sui 27-31 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione nel pomeriggio all'interno delle valli alpine, con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso. In serata parziali annuvolamenti fino a basse valli e pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a rovesci e temporali all'interno delle valli alpine e della Valle d'Aosta, anche intensi. Quota neve sui 3700 metri. Temperature minime in aumento sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 27-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo nella prima parte in gran parte soleggiato, salvo qualche annuvolamento al mattino presto, specie a nord del Po. In giornata densamenti cumuliformi in accentuazione all'interno delle valli alpine, fino a cielo irregolarmente nuvoloso e dal tardo pomeriggio parziali annuvolamenti fino alle pianure. Nel pomeriggio rovesci e temporali in estensione all'interno delle valli alpine, localmente intensi. Tra tardo pomeriggio e sera qualche temporale fin su pianure tra Sesia, Verbano e Novarese e tra Cuneese, Langhe, Monferrato e Colline del Po. Quota neve sui 3700 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve calo sui 25-31 gradi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arnò. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno dalle 9 alle 18, libri e arte a Ranverso, a cura della Proloco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA Piazza Conte Rosso, Piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico Lago Insieme Estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, Vigne d'Altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra Vigne d'Altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello, salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 3078 654. A Ferrero Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione La Ghiarpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88 056. Inoltre, fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in Festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto, Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica, by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. A Vaie, venerdì 19 giugno, partenza alle ore 19 da Piazza del Priore per il secondo Vertical Vaie Mura, quarto circuito Vertical Valsusa e Valcenischia. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca, sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, mercoledì 17 giugno, dalla Terra allo Spazio con Walter Cugno in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni in Borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Valsangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sauze d'Ulx, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico, intrattenimento musicale e gofri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. A Reano, mercoledì 17 giugno, presso la Bocciafila, torneo Borgate Bocce. Sabato 20 giugno, al campo di calcio, torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno, alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno, alla Bocciafila, torneo Borgate Pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno, alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien-Mondigny. A Forestro, ventesima sagra dell'Arrosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari tribute band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Valsusa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 19 giugno alle ore 15 in sala consiliare, presentazione del libro Il Paese Arancione di Tiziana Angilletta. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno alle ore 10, Santa Messa e processione. Per Borgate dal vivo 2026, anteprima, mercoledì 17 giugno alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Anna Carol in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. Concerti di primavera, la Valsusa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21 a chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesena Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaperton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaperton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338 8256 399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico-Culturale e Borgata Sfactory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 18 giugno Toy Story 5, venerdì 19 giugno Toy Story 5 Disclosure Day, sabato 20 giugno Disclosure Day, Toy Story 5, Allora balliamo, domenica 21 giugno Toy Story 5, Allora balliamo, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale, dopo quella digitale, del memorandum che parte dai due capi negoziatori. E oggi Evian è ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Evian tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno così sapere fonti diplomatiche. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima, si apprende, aveva 48 anni, non è stata resa nota l'identità né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12, Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. E ora il calcio. L'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Buon mattino, è il momento di far suonare la sveglia qui su Radio Dora.

Buongiorno, ben ritrovati. È già mercoledì 17 di giugno. Siamo pronti a iniziare questa nuova giornata con i nostri consueti auguri di buon compleanno e buon onomastico. Oggi Sant'Adolfo, auguri a chi porta questo nome. In questo giorno, nel 1882, nasce un compositore tra i più illustri del Novecento, come pianista e direttore d'orchestra indicato tra i maestri della musica universale. Nato in Russia, Igor Stravinsky. Nel 1936, invece, l'impegno sociale e il rifiuto della società borghese e capitalista connotano il cinema di uno dei più autorevoli registi contemporanei, stimato sia da pubblico che da critica, Ken Loach.

Era il 1905, il 17 di giugno, circa 150.000 lire la cifra che occorse allo scienziato Almerico d'Aschio per mettere insieme i pezzi fatti arrivare da varie parti d'Europa con cui costruì l'aeronave Italia, primo dirigibile italiano ad alzarsi in volo. Questo progetto prese forma nel 1884 dalla collaborazione tra il conte Almerico e il professor Pasquale Cordenone. Alla morte di quest'ultimo, il primo continuò da solo, allestendo un cantiere nel 1902, costituendo l'associazione in partecipazione per la costruzione e l'eventuale esercizio della prima aeronave. Alle 5.40 del 17 di giugno del 1905, l'aeronave Italia, guidata dal pilota Ettore Cianetti, si alzò in volo dal prato della fattoria Caussa a Schio, in provincia di Vicenza. Il velivolo era costituito da un involucro lungo 37 metri appuntito a poppe a prua e da una navicella legata al primo con corde di seta. La propulsione era garantita dall'eliche e dal motore posti a prua, mentre la direzione si regolava attraverso un timone collocato a poppa. L'impresa venne ripetuta altre 4 volte, in un'occasione anche alla presenza della regina Margherita. Appassionato di studi matematici e di meteorologia, Almerico è considerato un pioniere dell'aviazione italiana e per questo nel 2005, in occasione del centenario della sua impresa, gli è stato dedicato anche un francobollo.

E allora, se volete proprio ascoltarla quella canzone, se vi piace tanto, se volete dedicarla a qualcuno perché magari oggi compie gli anni o è un giorno speciale, un anniversario particolare da festeggiare, potete richiedercela chiamandoci allo 0122 640 446 oppure scrivendoci al 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Controllato pressione pneumatici?
6: Fatto.
5: Carburante e livello olio?
6: Fatto.
5: Regolato specchietto e sedile?
6: Fatto.
5: E hai verificato la scadenza della revisione?
6: No!
7: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

0: Parliamo ancora di che cosa accade in questo 17 di giugno. Andiamo agli inizi del 1900, più precisamente al 1928, quando il 17 giugno per la prima volta una donna compie una trasvolata atlantica. Amelia Earhart decolla su un aereo Fokker con il pilota Stults e il copilota Gordon verso il Galles.
1: Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere

1980 invece, il 17 di giugno, Asteroids and Lunar Lander, prodotti dalla Atari, ottengono la registrazione del copyright. Sono i primi due videogiochi della storia a mettersi al riparo da copie e imitazioni, tutelando i diritti degli autori e anche di chi l'ha ideato.

0: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
1: Signori, rinnovata la casa?
2: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
4: Asta del mobile, tutta la mia musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: più.
1: E allora siamo pronti anche per ascoltare la richiesta del nostro Johnny.
2: Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno a te.
2: Swing, dei Dire Straits, dedicata a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family, ok? Buon mercoledì a tutti, ciao ciao.
1: Buon mercoledì a te, ecco la canzone.

0: L'Italia è diventata una nazione forestale, superati i 100.000 km quadrati. Marcetelli, in provincia di Rieti, con il 98,4% di superficie coperta da boschi, è il comune italiano con la più alta percentuale di foreste, mentre Gubbio, in provincia di Perugia, detiene il primato per estensione assoluta di superficie forestale con 26.804,26 ettari. Sono solo alcuni dei risultati che emergono dal rapporto Foreste in Comune. È la prima indagine socio-economica sul patrimonio forestale dei comuni italiani, promossa da PEFC Italia, che per la prima volta analizza e condivide dati inediti come l'indice di boscosità, cioè il rapporto tra superficie forestale e superficie totale del comune e la superficie forestale totale di ciascun territorio comunale, integrandoli con altri elementi strategici per le politiche della montagna, dall'andamento demografico degli ultimi 20 anni al consumo di suolo fino ai fenomeni di spopolamento o ripopolamento. A livello generale, il rapporto conferma come l'Italia sia diventata una nazione forestale, con le foreste che hanno superato i 100.000 km quadrati di estensione, occupando oltre un terzo del territorio nazionale e superando dal 2020 la stessa superficie agricola utilizzata, fatto che non accadeva dal Medioevo. Il fatto che oltre 3/4 delle foreste italiane siano concentrate nei comuni montani racconta meglio di qualsiasi altra statistica il ruolo delle montagne nella tutela del capitale naturale nazionale, questo hanno commentato gli esperti. Le foreste producono servizi ecosistemici fondamentali per tutto il paese e rendono evidente la necessità di rafforzare strumenti di governance territoriale e politiche che sostengano concretamente le comunità che custodiscono questi patrimoni. Nessuno, dicono ancora gli esperti, aveva mai messo in fila tutti i numeri delle foreste italiane nei comuni italiani. PEFC rende questo percorso a disposizione di tutti per un viaggio in Italia di grande impatto e anche di grande fascino. Un saluto adesso a Tiziana, che richiede questa canzone. Eccola.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e America prevista per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato dunque revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto.
1: E oggi Evian, ultima giornata del G7, accolta positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. Si promette poi un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca. Nella dichiarazione firmata stanotte, i leader affermano infatti di impegnarsi ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e annunciano il rafforzamento di sanzioni, incluse quelle sui settori petrolifero e del gas. I leader propongono inoltre l'accento sulla sicurezza energetica dell'Ucraina.
2: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
1: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli inquirenti è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
2: Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna. Il pubblico ministero di turno ne ha comunque disposto l'autopsia. L'allarme per la sua scomparsa era scattato lunedì da parte dei familiari, che avevano diffuso una descrizione sui social e tramite volantini distribuiti sul territorio.
1: Lo sport con il calcio. L'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'Arrosticino, con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'Arrosticino, a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
4: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

tantissimo i suoi cuccioli, hanno un fratellino, una sorellina in più, un gattino bellissimo, stupendo. Ciao Federica, una buona giornata a te. Ma parliamo di caffè, perché è pronto il primo caffè espresso a ultrasuoni. Non è stato preparato con acqua bollente, ma con un processo di estrazione a temperatura ambiente che utilizza onde sonore ad alta frequenza per liberare caffeina, aromi e sapori dal caffè macinato. La bevanda è stata ottenuta in meno di 3 minuti con un risparmio energetico che arriva fino al 75% rispetto all'espresso tradizionale, un vantaggio che potrebbe risultare utile non tanto per i singoli consumatori o i bar, quanto piuttosto per le aziende che producono bevande a base di caffè su scala industriale. Il risultato è stato pubblicato dai ricercatori dell'Università del Nuovo Galles del Sud e dell'Università di Sydney in Australia. La chiave di questo nuovo processo è proprio l'uso degli ultrasuoni, cioè onde sonore con frequenze maggiori a quelle percepibili dall'orecchio umano. Nel sistema sviluppato dai ricercatori, un piccolo dispositivo metallico chiamato trasduttore viene applicato a fianco di un tradizionale filtro per espresso e lo fa vibrare rapidamente. Le vibrazioni si propagano attraverso l'acqua e il caffè macinato, generando un fenomeno noto come cavitazione acustica. Nel liquido si formano minuscole bolle che collassano quasi immediatamente. Quando questo succede in prossimità delle particelle di caffè, le bolle producono microscopici getti e forze che agiscono come una sorta di spazzola in miniatura. Questa azione incide e frattura la superficie dei granuli di caffè e favorisce il rilascio dell'acqua, di composti aromatici, oli e caffeina molto più rapidamente di quanto succederebbe normalmente a temperatura ambiente. Per valutare la bontà del risultato, i ricercatori hanno fatto assaggiare a 100 volontari 4 caffè in tazze identiche: un espresso tradizionale, un espresso preparato con ultrasuoni, un caffè filtro all'americana tradizionale e uno ottenuto con ultrasuoni. Tutte le bevande erano state preparate al momento, raffreddate alla stessa temperatura e presentate in ordine casuale. Per quanto riguarda l'espresso, i partecipanti non sono stati in grado di distinguere la versione tradizionale da quella ottenuta con ultrasuoni. Nel caso invece del caffè filtro, la versione preparata con ultrasuoni è risultata più apprezzata. Mamma mia, che tecnologie, cioè che cosa si arriva a fare? Ci faremo il caffè con gli ultrasuoni tra un po'. Va bene, dai, salutiamo anche Luciana che vuole ascoltare Irama con Cabana.

È il momento dell'oroscopo, Ariete, la tua energia oggi potrebbe alimentare un piccolo quartiere, cerca solo di non trasformare ogni conversazione in una gara di velocità. Toro, sei in modalità comfort premium, tutto ciò che è buono, bello e rilassante ti attira, concediti una pausa senza però sensi di colpa. Gemelli, parole, idee e messaggi, oggi viaggi alla velocità della luce, ricordati solo che ascoltare è ancora di moda. Cancro, hai il radar emotivo acceso, ottimo per capire gli altri, meno per interpretare ogni silenzio come un mistero da risolvere. Leone, vuoi brillare, le stelle ti danno il via libera, basta non pretendere che il resto del mondo tenga il riflettore acceso 24 ore su 24. Vergine, la lista delle cose da fare ti osserva, tu osservi lei, alla fine vincerai tu, ma con molta calma. Il tempo di una canzone, poi gli altri sei segni.

0: Torniamo all'oroscopo Bilancia. Oggi la tua diplomazia può evitare piccoli conflitti o almeno farti scegliere finalmente dove andare a cena. Scorpione, intuito affilato, sguardo profondo, potresti capire tutto prima degli altri. Cerca però di non divertirti troppo a tenerli sulle spine. Sagittario, la routine ti sta stretta, cerca una novità anche minima, un libro nuovo, un'idea fuori programma, una gita fuori porta. Capricorno, pragmatico come sempre, ma oggi anche un po' più leggero, concediti il lusso di non controllare tutto quanto. Acquario, le tue idee sembrano arrivare dal futuro, annotale, alcune potrebbero essere più utili di quanto immagini. Pesci, sogni, creatività e intuizioni colorano la tua giornata, attenzione solo a non dimenticare dove hai appoggiato le cose. Ci fermiamo qui con l'oroscopo, adesso muoversi in Piemonte. Vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana e sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Sanità, logistica, industria al centro del confronto di ieri al grattacielo della regione tra Cirio e Fedriga, un incontro tra i presidenti di Piemonte e Friuli Venezia Giulia per rafforzare la collaborazione su alcuni temi e sfide di interesse comune. 8 condanne hanno chiuso a Torino il processo di primo grado per gli incidenti che si verificarono in città il 9 gennaio 2025 durante un corteo antagonista per Rami Elgami, il giovane che era morto a Milano alcune settimane prima durante un inseguimento dei carabinieri. Le pene inflitte dai giudici spaziano dai 16 ai 10 mesi di reclusione. Solo a 5 imputati è stata concessa la sospensione condizionale. Dopo il rogo di Monticello d'Alba, la rapina a un'amica, nuova condanna a 7 anni di reclusione per Stanka Batanska. Mi vergogno, ho rovinato la mia vita in 10 giorni. Le parole in aula della donna prima della sentenza del Tribunale di Cuneo per un fatto avvenuto a Scarnafigi. La 37enne accusata di averla narcotizzata con benzodiazepine per derubarla. A Torino a maggio più 2,8% dei prezzi al consumo per l'intera collettività rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e quanto risulta dalla rilevazione dei prezzi fatta dall'ufficio di statistica della città. Il calcio, la Juventus, prima mossa del nuovo AD Carnevali, Boga resta in bianconero a titolo definitivo, pagati al Nizza 4,8 milioni, contratto fino al 2029, una porzione di stagione positiva in bianconero per Boga, 17 presenze e 4 gol. In chiusura ancora lo sport, a Torino le finali della Coppa Italia di basket anche nel 2027, dal 17 al 21 febbraio, quinto anno di fila alla Enalpi Arena, la città fame di basket, ha detto il presidente della Lega Maurizio Gherardini. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compra oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa. Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.

0: Bam bam, bambina.
1: Ed eccoci pronti a riprendere con la sveglia che suona per voi qui su Radio Dora fino alle 10, chiari microfoni, con i nostri contatti pronti a ricevere le vostre dediche, le vostre richieste. 0122 640 446 per chiamare, invece per scriverci 351 851 6633.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz, imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
1: E a Evian, a margine delle sessioni dedicate all'Ucraina, si sono riuniti Macron, Trump e Zelensky. Il vertice arriva in un momento in cui Kiev sta cercando di rilanciare il percorso negoziale. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è infatti al centro del dibattito del G7. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Intanto però la guerra continua a essere combattuta.
2: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli investigatori è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
1: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
2: 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. L'indagine coordinata dalla Procura di Trani ha confermato l'esistenza di un gruppo specializzato nello smercio di droga, gestito anche da alcuni detenuti agli arresti domiciliari. Contestato anche il reato di estorsione, in particolare legato alle richieste di denaro accompagnate da minacce rivolte a chi maturava debiti.
1: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Torniamo a noi, parliamo di Torino, capitale della cultura. La corsa di Torino verso questo titolo entra in una fase più concreta. Palazzo Civico si è riunito ieri il tavolo strategico con le principali istituzioni del territorio, comune, città metropolitana, regione, camera di commercio, politecnico, università e le due grandi fondazioni bancarie, per fare un po' il punto sul percorso e ufficializzare i primi nomi dell'advisory board. Il gruppo di lavoro che affiancherà la città sarà composto da 7 figure di primissimo piano del panorama culturale mondiale: la curatrice del MoMA di New York Paolo Antonelli, lo scrittore e fondatore della scuola Holden Alessandro Baricco, l'étoile Alessandra Ferri, l'esperta di cooperazione internazionale Claudia Ferrazzi, il maestro Riccardo Muti, il divulgatore Telmo Pievani e l'architetto Mario Cuccinella. Nomi accomunati da questa esperienza internazionale e dalla capacità di leggere la cultura come infrastruttura strategica e non solo come patrimonio artistico. Il bando del Ministero della Cultura è atteso per fine 2026, mentre entro l'autunno 2027 dovrà essere proposto il dossier di presentazione. La selezione finale si chiuderà nel 2028 con la proclamazione della città vincitrice. E beh, un grande in bocca al lupo alla nostra Torino.

Arriva una nuova panchina gigante in Piemonte, per la precisione in provincia di Torino. Lo ha annunciato Stefano Locco, sindaco di Giaveno. La nostra panchina gigante sarà collocata all'Alpe Colombino in una posizione straordinaria, oltre 1300 metri di altitudine, tra le installazioni più alte presenti in Italia. Anche la cittadina della Val Sangone quindi entra a far parte della rete internazionale delle Big Bench, queste celebri panchine giganti nate nelle Langhe Cuneesi nel 2010 da un'idea del designer Chris Pangle. L'ingresso nel circuito ufficiale delle Big Bench Community Project, spiega il sindaco, consentirà a Giaveno di essere presente sulla mappa internazionale delle Big Bench. L'inaugurazione ufficiale della nuova panchina gigante è in programma per sabato 27 giugno alle ore 12.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 9 di Granozzo si viaggia a senso unico alternato per lavori a Novara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

Il regista coreano Bong Joon-ho torna a Torino, ospite del Museo Nazionale del Cinema dopo 23 anni, ma lo fa molto più ricco di riconoscimenti e considerazione internazionale, merito dei 4 premi Oscar che il suo Parasite vinse dopo aver conquistato la Palma d'Oro a Cannes nel 2019. Il regista riceverà la Stella della Mole in riconoscimento del suo contributo al cinema contemporaneo, prima della masterclass condotta dal direttore del museo Carlo Chatrian, il prossimo 23 settembre alle ore 18 presso il Cinema Massimo. Alle ore 20 introdurrà una proiezione speciale di Parasite, una folgorante satira sulle disuguaglianze sociali, diventa un fenomeno culturale globale. L'evento inaugurerà anche una retrospettiva completa dedicata ai suoi lungometraggi, dando al pubblico l'opportunità di ripercorrere l'intero arco della sua carriera artistica. La filmografia di Bong Joon-ho comprende thriller polizieschi, monster movie, fantascienza distopica, commedie nere e drammi familiari intimi, uniti da uno stile visivo inconfondibile, da una costruzione narrativa meticolosa e da una sensibilità acuta verso la realtà sociale che lo hanno consacrato come uno degli autori più importanti del cinema contemporaneo.

0: Sono le 9 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un'area di alta pressione influenza le condizioni del tempo con correnti asciutte da nord-ovest e belle schiarite. Il transito di un fronte caldo in quota determinerà il passaggio di velature e banchi nuvolosi. In seguito si rinforzerà sulle regioni alpine un promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea, con aria calda ma instabilità temporalesche in aumento sulle zone alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sulle zone montane più estesi all'interno delle valli cuneesi. Precipitazioni nel pomeriggio con qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi e del canavese. Quota neve sui 3500-3600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 14-18 gradi, massime in aumento sui 27-31 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione nel pomeriggio all'interno delle valli alpine, con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso. In serata parziali annuvolamenti fino a basse valli e pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a rovesci e temporali all'interno delle valli alpine e della Valle d'Aosta, anche intensi. Quota neve sui 3700 metri. Temperature minime in aumento sui 17-21 gradi. Massime stazionarie sui 27-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo nella prima parte in gran parte soleggiato, salvo qualche annuvolamento al mattino presto, specie a nord del Po. In giornata densamenti cumuliformi in accentuazione all'interno delle valli alpine, fino a cielo irregolarmente nuvoloso e dal tardo pomeriggio parziali annuvolamenti fino alle pianure. Nel pomeriggio rovesci e temporali in estensione all'interno delle valli alpine, localmente intensi. Tra tardo pomeriggio e sera qualche temporale fin su pianure tra Sesia, Verbano e Novarese e tra Cuneese, Langhe, Monferrato e colline del Po. Quota neve sui 3700 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve calo sui 25-31 gradi.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Shine bright like a diamond.
7: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.

18 come il giorno di giugno in cui inizierà con la prova di italiano la maturità 2026, 18 come l'età media dei maturandi. In mezzo alle migliaia di ragazzi che sono impegnati per la loro ultima fatica, anche alcune facce conosciute. Una su tutte è quella di Blanco, che all'esame si presenterà come Riccardo Fabriconi senza nome d'arte. Aveva interrotto gli studi liceali per dedicarsi alla carriera musicale. Oggi, che ha 23 anni, si è iscritto di nuovo al liceo delle scienze umane ed è tornato a studiare e sta per concludere. Sempre dal mondo della musica arriva anche Mimì Caruso, cantante vincitrice dell'edizione 2024 di X Factor. Si diplomerà in un istituto professionale con indirizzo servizi culturali e dello spettacolo a Sesto San Giovanni. Alle prese con l'esame di maturità, tra gli altri, anche il content creator Fabio Ferrucci, famoso soprattutto per la sua partecipazione al Breakfast Club, esattamente come la sua coetanea Giulia Bizzarri. E ancora la TikToker e influencer Rebecca Parziale, già protagonista del Collegio su Rai 2, così come Federica Cangiano, l'attore Andrea Arro e l'influencer Michele Mazzoni.

50 anni dalla stesura della carta fondamentale, uno spettacolo celebra il ruolo delle madri costituenti. Questa sera alle 21, con ingresso a offerta libera, presso il polo culturale Le Rosine di Via Plano Tocci a Torino, andrà in scena un recital incentrato sulle donne che scrissero la Costituzione. Sul palco Sara Damario racconterà le esistenze di tre illustri piemontesi come Teresa Noce, Angiola Minella e Rita Montagnana. Il recital si intitola Le madri del 46, fatti, gioie e peripezie delle donne che scrissero l'Italia. La stessa Damario, che è anche autrice, usa un linguaggio ironico e brillante, senza però tradire o sminuire la solennità della vicenda costituente che ha dato poi il diritto di voto alle donne.

0: Buon mercoledì, Sonia.
1: Eccoci. Ciao, buon mercoledì.
0: Bene?
1: Benissimo, grazie. Tu, Chiara, tutto bene?
0: Bene, bene, tutto a posto, tutto regolare. Poi, come dico sempre, questo sole mi mette una grandissima allegria e quindi bene.
1: Oh,
0: bene, bene.
1: Un'ottima notizia.
0: Bene, tu sei pronta per il collage,
1: sempre.
0: Quindi ti lascio al tuo programma e la sveglia torna domani mattina. Buon mercoledì a tutti. Ciao,
1: a tra pochissimo. Grazie, Chiara.

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Ai mondiali in primo piano, il 16 giugno 2006, il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia, conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi, all'esordio del mondiale americano, ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol. Una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo. Il primo sigillo al 17esimo del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con 2 gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbaye accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia, che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata, con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21. Le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara a 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony, nella prima giornata degli europei assoluti. Il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei 16esimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'Arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'Arrosticino, a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
5: Arrivano! Finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Allora, buongiorno tribù, buongiorno family, ci siamo arrivati a mercoledì 17 di giugno, abbiamo scollinato in questa seconda metà appunto del mese, sempre con più voglia di ascoltare musica che ci faccia sognare le spiagge che magari per qualcuno di voi sono già arrivate, ci stanno ascoltando appunto, magari sono degli ascoltatori che ci stanno ascoltando dalla spiaggia in questo momento attraverso l'applicazione, li salutiamo. Spero che uno di questi siano due Francesco, ne ho due in lista, che hanno detto che comunque ci ascoltavano dalla spiaggia in questa settimana, e quindi chissà, magari ci manderanno anche la loro richiesta. Ovviamente la colonna sonora per tutta la stagione, ma per tutto l'anno, resta Radio Dora, perché si sa che su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora. Il collage in vostra compagnia per le prossime 3 ore, Sonia Carella con voi. Ricordiamo subito i contatti per richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare: 0122 640446, il numero fisso al quale chiamare, 351 851 6633, numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, una nota vocale per richiedere la canzone.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 119 nel comune di Montaldo Roero e sulla statale 28 tra Vicoforte e Mondovì. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei boscaioli e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
5: Quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: Valtrino, eccolo qua, buongiorno, come stai? Oggi insomma con un girasole si presenta insieme al suo messaggio. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Oli con nostalgia. Va bene, Valor della nostalgia, ce l'ascoltiamo subito, ciao carissimo.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Arriva uno strumento molto simpatico dalla Google. Google Earth ha introdotto un simulatore di volo gratuito proprio nella versione web, accessibile direttamente dal browser. Non si tratta di un rivale di Microsoft Flight Simulator, che diciamo è uno strumento pensato proprio per l'addestramento aeronautico, però è una funzione questa sperimentale che permette di sorvolare, che so, una città, un monumento, un paesaggio insomma naturale o luoghi famosi usando proprio le immagini satellitari e gli edifici in 3D proprio di Google Earth. Quindi la novità interessante, anche perché diciamo portata nel browser, insomma ha una funzione che esisteva in realtà già da anni nella versione desktop di Google Earth, però diciamo quindi da installare poi sul computer, ma che era meno immediata diciamo da trovare e da poter utilizzare. Ora basta entrare proprio sul sito di Google Earth, aprire gli strumenti, avviare il simulatore e non c'è bisogno di scaricare altri programmi aggiuntivi. Ovviamente il simulatore di volo di Google Earth è una modalità pensata per esplorare il pianeta dall'alto, quindi l'aereo si muove sopra la mappa mentre il servizio carica proprio in tempo reale le immagini ad alta risoluzione, i rilievi, gli edifici in 3D, i dettagli del territorio, e l'esperienza è più vicina a una modalità di esplorazione che a un videogioco di simulazione. Quindi la fisica di volo è semplificata, i comandi richiedono un po' di pratica e l'obiettivo principale è osservare il mondo da una prospettiva diversa e decisamente suggestiva. Può essere usato per sorvolare appunto la città, vedere dall'altro una zona vista magari in passato, anche esplorare una meta di viaggio, magari prima ancora di andare a programmare quel viaggio, semplicemente provare una funzione interattiva proprio di Google Earth. Per usare ovviamente il simulatore bisogna aprire Google Earth dal computer tramite poi il browser, poi c'è questa, insomma, sono tutte le, è abbastanza intuitivo, pare essere abbastanza intuitivo, come poi in realtà tutti gli strumenti ovviamente della Google messi a disposizione gratuitamente dell'utenza sono abbastanza semplici. Magari uno più che altro, ecco, per i comandi ci deve perdere un po' di tempo, però di per sé poi quando ha capito come funziona diventa anche molto divertente, e perché no, è un modo diverso anche quello così di viaggiare o di avere un'anteprima magari di un viaggio che uno vuole fare.

0: domenica.
1: Sono le 10 e 38 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. La fine dell'incubo dopo il rogo del Costellazione. Elsa torna a casa. La 15enne biellese aveva riportato ustioni sul 60% del corpo dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana. Una guarigione affrontata passando dall'ospedale di Zurigo al CTO di Torino fino alla Regina Margherita. Pannoloni ai non autosufficienti, la regione rompe con la società che eroga il servizio dopo continue denunce di ritardi. 800.000 euro di penali, da luglio la distribuzione sarà gestita dalla società pubblica Amos. È stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Verduno il conducente della motocicletta che nel pomeriggio di ieri andava a scontrarsi con un trattore mentre percorreva la strada provinciale 32 tra Bossolasco e Serravalle Langhe in Alta Langa. L'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio con Via Ave, presso quella la Fontana Azzurra. Nella ZTL centrale di Torino non sarà più necessario un modulo cartaceo per parcheggiare. La giunta comunale, su proposta dell'assessora Foglietta, ha approvato l'implementazione definitiva di un sistema di riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, eliminando così l'obbligo di compilare e consegnare al personale la richiesta di autorizzazione al transito nella fascia oraria 7:30 e 10:30 dei giorni feriali. Rallenta il PIL piemontese, calano gli investimenti, questo è il report di Banca Italia. Nel 2025 l'economia della regione fa peggio della media italiana. Nel 2026 è prevista una flessione dell'edilizia con la fine di incentivi e lavori finanziati dal PNRR. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
1: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
2: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: Sweet Sweet Time su Radio Dora con Manuela Contino, consulente di alta pasticceria. Appuntamento mercoledì alle 10:40.
1: Ed eccola qua con noi Manuela Contino di Abby Cake. Ciao carissima, felice mercoledì a te.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, ciao.
1: Ed eccoci qua pronti già con carta e penna per segnarci poi quella che sarà la ricetta di oggi. Concludiamo quindi sia la giornata delle 24 ore che proprio il capitolo dedicato che hai pensato appunto alla giornata delle 24 ore per impreziosire con qualche piccola golosità la nostra giornata, perché siamo arrivati praticamente allo spuntino prima di andare a dormire, giusto?
2: E che spuntino, direi io.
1: Diciamo che potrebbe aiutare in qualche situazione, chi lo sa, no? Così narra la leggenda, poi non lo so.
2: Esattamente, esatto.
1: Di cosa parliamo?
2: Sì, proprio lo spuntino di mezzanotte parliamo, sì. Anche se ovviamente questa è un po' una goliardia, perché certo. Ovviamente il tema può essere veramente affrontato appunto in tutte le 24 ore. Diciamo che cade a fagiolo soprattutto nelle ore notturne, in momenti in cui magari abbiamo bisogno di un po' di carica, sia emotiva, sia fisica, e sia un po' quella golosità che non ti aspetti magari di trovare in frigo a quell'ora, ecco. Ovvero stiamo parlando della trasparenza di zabaione, quindi appunto il tema fondamentale è appunto lo zabaione, un grande classico, sì. Soprattutto insomma piemontese, perché nasce lì, arriva da lì, ognuno di noi ha dei ricordi magari legati al nonno, alla nonna, eccetera, oppure la famosa diceria che se si ha bisogno di una bella botta rinvigorente, ecco, lo zabaione ci viene assolutamente in soccorso.
1: Bene, allora dai, non perdete l'occasione di prendere appunti, anche se poi comunque pubblicheremo il podcast, come sapete, ma è in questo momento così in diretta, così magari vi segnate anche due appunti lateralmente, diciamo, le quantità e quant'altro. Siamo pronti noi, Manu, vai!
2: Anche io, assolutamente, dai. Questa è una crema che io adoro. Poi la cosa bella è che potete sdoppiarla, anzi triplicarla, perché sono due ricette in una. Nel senso che all'interno vi do la ricetta proprio base dello zabaione, sì, secondo la mia prospettiva, che non è lo zabaione originale, è una reinterpretazione per quanto riguarda insomma la mia inclinazione artistica, certo, mettiamola così, ecco, però devo dire che funziona e funziona molto bene. Poi se uno vuole può inserire anche, adesso lo vedremo, un gelificante e andare a lavorare questo prodotto con del mascarpone per farne o una crema da farcitura o una crema da bicchierino. Insomma, devo dire che è un passepartout. Allora, per quanto riguarda esattamente gli ingredienti, sono i seguenti: 125 grammi di marsala, 125 grammi di tuorli, 6 grammi di amido di riso, 6 grammi di amido di mais, 125 grammi di zucchero semolato. E fin qui aggiungiamo un po' di fava tonka, un po' di vaniglia, se vogliamo proprio fare, diciamo, impreziosire proprio questa crema. Fin qui è la mia versione base e adesso, okay, ve la racconto. Altrimenti, dopo che avete preparato questa crema calda nei metodi che vi dico, potete poi aggiungere 3 grammi di gelatina in fogli, anche quella tranquillamente, insomma, che trovate negli scaffali del supermercato, ed eventualmente 200 grammi di mascarpone. È chiaro che è chiaro che diventa una crema da accompagnare con qualcos'altro in quel momento lì, nel senso che adesso vedremo poi proprio l'esecuzione, se ne possono fare bicchierine, si può addirittura farcire una torta, si possono decorare persino cupcake, per cui per dire che è una crema che si presta un po' a tutto. Ma iniziamo a preparare quella che è proprio la diciamo la base, ok? Sì. Allora partiamo scaldando il marsala all'interno di una casseruola, gli mettiamo gli aromi, quindi la fava tonka, la vaniglia, e portiamo ad un'ebollizione bella, bella viva, ok? Nel contempo cosa andiamo a fare? Andiamo ad emulsionare i tuorli. La ricetta è veramente molto semplice, ok? Emulsioniamo i tuorli con l'amido di riso, l'amido di mais, lo zucchero, con un mixer ad immersione. In questo modo, come dire, tutti gli aromi, tutti gli amidi e lo zucchero si uniscono ai tuorli, creando una texture meravigliosa. Tanto meglio lo zucchero si scioglie all'interno dei tuorli, idem gli amidi, sì, migliore sarà il risultato. Questa è una fase facilissima che sì, noi non ci accorgiamo perché non vediamo quello che succede, ma il mixer tenetelo acceso 60-90 secondi almeno per ottenere una crema meravigliosa. A quel punto, a filo, sempre con il mixer, versiamo il marsala caldo. Non abbiate paura, versate a filo, vai sempre di mixer allegramente. A quel punto, quando abbiamo ottenuto questo liquido caldo di marsala, tuorli e amidi e zucchero, portiamo tutto sul fuoco. Mescoliamo, fuoco minimo ovviamente, mescoliamo, se avete il termometro cerchiamo di non superare la temperatura di 82 gradi. Se invece andate così a spanne, appena vedete che il composto inizia a cremare, a solidificare, allora quello è il momento di togliere la vostra crema. La potete coprire, ok, mettere in frigo così, oppure lasciare che intiepidisca, aspettare insieme il momento della degustazione. Da qui, da questo momento, puoi anche decidere di farne una torta, una crema per una torta, per un cupcake, per un bicchierino, eccetera. In che modo? Ti prendi della gelatina che hai già reidratato in acqua fredda, la inserisci nella tua crema calda, copri con pellicola a contatto e metti in frigo al fresco per circa 12 ore. La riprendi, la lavori con una frusta e la monti o con il frullino o con la planetaria con il mascarpone, e ti verrà veramente una crema sofficissima, golosissima. È chiaro che in questo caso appunto va a complemento di qualcos'altro, quindi magari un bicchierino, la usi con la sac à poche, la metti a cucchiaiate come crema di accompagnamento di una fetta di torta. Insomma, si presta veramente a tantissime varianti ed è meravigliosamente goduriosa.
1: Oh, immaginiamo insomma che sia veramente super goduriosa. E ok, allora non resta che provare queste entrambe le versioni, direi, perché rinunciare ad una di queste mai.
2: E no, quindi, non sia mai
1: infatti. E allora tra poco pubblichiamo il podcast con la ricetta e l'immagine appunto di una fase insomma della preparazione, quella diciamo della base, ok, del mascarpone, sì, del mascarpone, buonanotte, del zabaglione base, e sul nostro sito, e poi anche ovviamente pubblicheremo sui social queste insieme a tantissime altre, comprese poi anche tutti i piccoli capitoletti che la Manuela appunto pensa per noi. Li troverete sui canali di Abby Cake. Vuoi ricordare quali?
2: Allora, dunque, io vi aspetto come sempre, l'elenco è lungo, perché ci troviamo, siamo un po' degli octopus.
1: Esatto.
2: Allora, vi aspettiamo su WhatsApp al 328 02 48 136, oppure su Facebook come Abby Cake come pagina o Abby Cake come gruppo, o se no su Instagram come Abby Cake School, TikTok Abby Cake 2020, altrimenti canale Telegram, cercate nei vari canali Telegram condominio BK, che è scritto tutto maiuscolo, potete allegramente unirvi in maniera gratuita, anonima, e troverete insomma tutto quella che è la programmazione di ABK e tutti i contenuti divisi con Radio Dora. Tra l'altro ci tengo a precisare che di tutti gli appuntamenti che abbiamo trascorso insieme relativi alle 24 ore, proprio oggi uscirà l'ebook contenente le ricette condivise con voi, ma anche tante ricette inedite, appunto sempre a tema 24 ore con ABK.
1: Perfetto, Ottimo, direi. Io ti ringrazio, appuntamento con te oppure come siamo messi? Ricordami come siamo messi con le pause, anche diciamo delle vacanze.
2: Mi prendo qualche giorno per pensarci, perché devo vedere un attimo il planning, cercherò di esserci, ma sono quasi all'ottavo mese, incomincio.
1: Infatti, ricordiamoci che in collegamento telefonico abbiamo due persone praticamente, a Matrioska, cioè, vero Manu?
2: Esatto, quindi io proverò ad esserci, ma non è semplicissimo in questo momento.
1: No, ma fai quello che riesci, ci mancherebbe, anzi insomma prendete il tempo, se poi dobbiamo salutarci per la pausa estiva ci risentiamo quando vuoi, insomma vai tranquilla, tanto noi ti vogliamo bene, vogliamo solo il meglio per te.
2: Oh, grazie, ricambio con tanto tanto affetto.
1: Grazie. Un super abbraccio, Manu.
2: A voi, ciao a tutti, grazie, ciao.

0: Sono le 10 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf.
1: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
2: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. L'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
1: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
2: Voltiamo pagina, alla vigilia della prima prova tornano le bufale sull'esame di Stato. C'è chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé lo smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro, giunta alla 19ª edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
1: La primavera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Sono la strage.
6: Signori, rinnovata la casa?
7: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
8: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
5: Asta del mobile, tutta la mia musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
9: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romea, nella sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora.
10: Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal Comune e dall'Associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'Associazione del Paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'Associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

Andrea, eccoci qua, seconda parte del collage. Sonia Carella con voi, restiamo insieme fino alle ore 13, così come tutti i giorni in settimana, dal lunedì al sabato a partire già dalle 10 ovviamente. Vi ricordo inoltre che Radio Odore è possibile ascoltarla sul canale DAB 12B in Piemonte, o in tutta la regione Piemonte, poi in Piemonte occidentale invece in FM, su tutta la nazione ovviamente con lo streaming radiododora.it, e ancora poi attraverso l'applicazione, che è uno strumento gratuito che potete scaricare direttamente sul vostro smartphone. Ricordiamo anche i contatti: 0122 64 04 46, il numero fisso 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp, segnalo così ti sarà semplice per inviare il tuo messaggio di testo, la nota vocale, per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o dedicare. Sonia Carella con voi. Partiamo con la richiesta di questa seconda parte del collage. Abbiamo il nostro buon Igor che ci manda anche una buona fetta d'anguria con altra frutta accompagnata e cocktail in riva ad un lago meraviglioso. Cioè, diciamo che è uno scenario, come dire, per me abbastanza familiare, tutto sommato, familiare a chi insomma abita qui in valle o comunque anche proprio solo di Avigliana. Buongiorno a te caro collage, cosa c'è di più bello in questi giorni caldi di una bella fetta d'anguria fresca? Un carissimo salute e una dolce trasmissione alla simpaticissima Sonia. Che caro che sei, grazie. Guarda, tra le altre cose, cioè, sono giorni che ho voglia di anguria ancora, non lo so, poi tra una cosa e l'altra sempre non ho mai tempo, poi vado a fare la spesa, me la dimentico e non la compro, non proprio. Ho mangiato la prima anguria all'interno di una festa di compleanno, quindi c'erano questi cubotti d'anguria che veramente li ho mangiati molto volentieri e ho detto no, vabbè ragazzi, questa è la stagione di tutta questa frutta meravigliosa, anguria, melone, insomma, non si può rinunciare, vero? Poi comunque è dissetante, è fresco, insomma, è fatto venire voglia. Oltre a questa, oltre all'anguria ovviamente, so che tu invece hai voglia di ascoltare una bella canzone, anzi di dedicare una bella canzone alla Colette, che a quanto ho capito è in ascolto perché ci ha mandato anche lei un messaggio che adesso andrò a leggere. Quindi ci ascoltiamo Laura Pausini, La mia storia tra le dita.

sintonizzata direttamente dall'isola della Réunion. Tra altre cose mi manda la foto del suo pranzo, questa insalata mega super buona, direi. Ragazzi, qua mi fate venire fame, l'anguria e prima ancora lo zavaglione, adesso questa insalata fatta di lattuga, pomodori, olive, tipo potrebbero essere tipo le taggiasche, ma dubito sia una simil. Poi c'è una sorta di hummus di ceci con credo che siano puntine di asparagi, però più puntine bianche. Boh, ragazzi, meglio di così, magari una fetta di pane integrale, sei a posto, vero Colette? Buongiorno a tutti. Ascolto Radio Dora da casa, bene. Vorrebbe ascoltare un bel brano di Lucio Battisti. Lascio la scelta a te, così mi fai una sorpresa per tutti gli amici, dice, per Igor, per te, per Tiziana, Matteo, grazie, un abbraccio grandissimo. Bene. Ci ascoltiamo Lucio Battisti, un'avventura, grazie a te per il tuo affetto.

0: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
2: piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

E salutiamo la nostra amica Rina, che saluta ovviamente tutta la valle, ma tutto il Piemonte. Dice: qui fa caldo, anche se a Ulze è bello alto, ma fa caldo lo stesso. Ci ascoltiamo Loredana Bertè.

0: Sono le 11 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. La fine dell'incubo dopo il rogo del Costellation. Elsa torna a casa. La 15enne biellese aveva riportato ustioni sul 60% del corpo dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana. Una guarigione affrontata passando dall'ospedale di Zurigo al CTO di Torino fino alla Regina Margherita. Pannoloni ai non autosufficienti. La regione rompe con la società che eroga il servizio dopo continue denunce di ritardi. 800.000 euro di penali. Da luglio la distribuzione sarà gestita dalla società pubblica Amos. È stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Verduno il conducente della motocicletta che nel pomeriggio di ieri andava a scontrarsi con un trattore mentre percorreva la strada provinciale 32 tra Bossolasco e Serravalle Langhe in Alta Langa. L'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio con Via Ave, presso quella la Fontana Azzurra. Nella ZTL centrale di Torino non sarà più necessario un modulo cartaceo per parcheggiare. La giunta comunale, su proposta dell'assessora Foglietta, ha approvato l'implementazione definitiva di un sistema di riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, eliminando così l'obbligo di compilare e consegnare al personale la richiesta di autorizzazione al transito nella fascia oraria 7:30 e 10:30 dei giorni feriali. Rallenta il PIL piemontese, calano gli investimenti, questo è il report di Banca Italia. Nel 2025 l'economia della regione fa peggio della media italiana. Nel 2026 è prevista una flessione dell'edilizia con la fine di incentivi e lavori finanziati dal PNRR. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: Più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
2: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
2: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
3: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, colazioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.

Vi è mai capitato, ma sono sicura di sì, di essere in auto e magari state cercando anche parcheggio, è un po' che cercate parcheggio, fin qua ok, nessun problema, cioè nel senso avete la radio a tenervi compagnia, giusto? Avete Radio Dora che suona, magari c'è anche il collage di Sonia, magari state pure cantando, chi lo sa, poi finalmente eccolo, un posto libero, un po' stretto magari tra una macchina e l'altra, un furgoncione, chi lo sa, vabbè, quindi prima ancora però di inserire la retromarcia per fare manovra, sai cosa fate? Cosa facciamo tutti? Capita che abbassiamo la radio. Ebbene sì, che dobbiamo, mi dispiace, però per quella il tempo della manovra la radio non resta a palla. È un gesto comune, abbastanza comune tra gli automobilisti, lo facciamo, l'abbiamo fatto più o meno tutti, soprattutto se siamo un po' in difficoltà, il parcheggio appunto un po' ostile, no? Nell'accogliere la manovra della macchina, eppure niente, a pensarci bene sembra assurdo, no? Perché che problema ci dà, no? La musica alta in radio mentre stiamo per parcheggiare non copre mica la visuale, no? Allora perché ci viene così naturale appunto abbassarla, addirittura c'è chi la spegne, mai spegnere la radio sempre deve andare avanti loop, però in questi casi viene comunque sempre abbassata. La risposta, diciamo, non è una mania collettiva, la spiegazione plausibile ha a che fare poi con un limite molto concreto del nostro cervello, ovvero l'attenzione comunque non è infinita, questo è. E quando guidiamo su una strada magari familiare, magari in rettilineo, senza traffico complicato, molte azioni diventano quasi automatiche, quindi tenere il volante, seguire la corsia, dosare l'acceleratore, freno, insomma, richiede questo minimo sforzo mentale, no? Rispetto a quanto pensiamo, e per questo riusciamo ad ascoltare musica, a seguire magari un podcast, a parlare con un passeggero senza sentirci particolarmente in difficoltà. Però le cose cambiano quando invece dobbiamo fare una manovra precisa, quindi un parcheggio stretto richiede di controllare magari tante volte gli specchietti, le distanze, gli ostacoli, il volante, il pedale, soprattutto lo spostamento, diciamo, dell'auto, no? All'interno di quello spazio, no? E quindi in quel momento il cervello deve concentrare molte più risorse su vista, percezione spaziale e coordinazione motoria. Una spiegazione plausibile ovviamente è questa: abbassando la radio riduciamo uno stimolo, ok, non essenziale in quel momento, e liberiamo risorse dell'attenzione per una manovra che richiede più precisione. Allora, questo meccanismo è collegato ad un fenomeno studiato nelle neuroscienze cognitive, cioè la sordità da inattenzione, chiamata così, no? In estrema sintesi, quando siamo molto concentrati su un compito visivo e difficile, il cervello può ridurre l'elaborazione dei suoni non rilevanti. C'è uno studio, ovviamente, uno studio pubblicato sul Journal of Neuroscience, che ha osservato proprio questo effetto. Quindi durante l'esperimento c'erano dei volontari che dovevano svolgere dei compiti visivi di diversa difficoltà, mentre i ricercatori appunto monitoravano la loro attività cerebrale con la magnetoencefalografia, o chiamata MEG, la chiameremo MEG, mi sa. Nel frattempo appunto venivano presentati anche dei suoni, diciamo, irrilevanti, no? Il risultato è stato limpido, nel senso che quando poi il compito visivo diventava più impegnativo, la risposta del cervello agli stimoli uditivi diminuiva. Cioè, questo non significa che diventiamo davvero sordi, significa che quando poi la vista e l'attenzione sono molto sollecitate, il cervello tende a dare priorità a ciò che serve di più in quel momento, in questo caso il del parcheggio. Ciò che appunto serve ed è semplice in quel caso è calcolare le distanze, evitare gli ostacoli e muovere l'auto con precisione. Però perché la radio? Perché? Allora, la radio ovviamente non è che produccia rumore, no? Può contenere della musica, delle parole, ritmo, cambi di volume, la pubblicità, le notizie, battute, insomma, e quant'altro, che tutti elementi che il cervello può elaborare anche se non ce ne accorgiamo. Quindi una canzone molto coinvolgente, che ne so, un podcast interessante, che ne so, Sonia che dice sciocchezze per far ridere, quindi va bene, ce l'ascoltiamo lo stesso, cioè comunque richiede una quota di attenzione. Quindi poco importa che sia una quota piccolina, cioè durante la manovra millimetrica, il cervello preferisce tagliare tutto ciò che in quel momento non è indispensabile, pure la musica di Radio Dora. Mi dispiace, secondo me è un questo è da rifare come studio. Se uno ascolta Radio Dora, se ascolta Radio Dora, secondo me la musica viene tenuta alta lo stesso, così a sensazione. No, non credo, perché però
nel mio immaginario, sì.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si è spento 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
1: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
2: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica lascia passare di quel periodo, elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
1: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
2: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
1: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate, destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico, sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefono telefono allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
9: Grazie, amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Ci siamo, sono le ore 12 e 11 minuti, Radio Dora suona con voi, il collage in vostra compagnia ancora per quest'ora, poi alle 13 andiamo a pranzo. E allora ricordiamo subito i contatti, 0122 64 04 46, il telefono al quale chiamare, oppure se volete potete inviare anche il vostro messaggio WhatsApp, il numero è questo, 351 851 66 33. Aspetto allora le vostre richieste o le vostre dediche, come preferite. Arrivano i Patagarri.

0: poterti scordare di me, di me e noi.
1: E c'è Mario che ci sta ascoltando. Buongiorno carissimo. Vuoi mettere, mi dice, ciao Sonia, vuoi mettere Cher con Believe? Ok, grazie, un buon proseguimento, buon pranzo a suo tempo. Grazie davvero, un super abbraccio, ottima scelta la Cher.

0: Piccolo. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Allora, queste ondate di calore, questi giorni di calore sappiamo che hanno degli effetti a volte non sempre gradevoli sul nostro comportamento, sulle nostre capacità cognitive, perché poi effettivamente lo si osserva soprattutto per strada, no? C'è gente che così suona il clacson a caso piuttosto che è proprio disattenta. Allora, ci sono degli studi che non riguardano soltanto noi. Pensate, anche i nostri amici animali soffrono il caldo e hanno, diciamo, le stesse problematiche. Loro ovviamente non si mettono alla guida, grazie al cielo, però insomma. Però capita appunto che loro possono diventare più aggressivi, a volte mordono più spesso. Ci sono, parlando dei cani, ci sono dei camosci che invece addirittura vanno in cerca di rissa, anche loro diventano poco tolleranti. Addirittura altri studi che dimostrano che i topi ad esempio perdono la memoria. Ci sono sempre più prove che comunque il caldo estremo stia rendendo la vita più difficile a moltissimi animali, e le cose ovviamente in questo senso, dato comunque tutte le previsioni a riguardo, non possono che peggiorare, no? Però non è che possiamo mettere il cappellino a tutti gli animali, insomma, però ragazzi, questo è. Allora, c'è stato ultimamente un esperimento su un tipo di uccellino, si chiama garullo bicolore. Questo, diciamo, è abbastanza impressionante, nel senso che questo team dell'Università dell'Australia, che ha condotto lo studio, ha messo alla prova alcuni di questi esemplari con un semplice test. Praticamente davano loro del cibo, però davanti vi era uno schermo di plastica trasparente, cioè metti un plexiglass, che ne so io. Insomma, nelle giornate con temperature, diciamo, decenti, normali, loro, cioè gli uccellini, ci hanno messo pochissimo a capire che bastava girare intorno a questa barriera trasparente per raggiungere il cibo. Invece con il caldo, un caldo veramente, diciamo, fuori dalla norma, la loro capacità cognitiva rallentava, quindi la maggior parte degli animali semplicemente continuavano a picchiettare col becco su questo plexiglass, su questo schermo, pensando che prima o poi si potesse sparire. Ecco, allora, questo è solo uno dei tanti studi sull'influenza delle ondate di calore sulle capacità cognitive degli animali. Tenete conto, anche noi siamo animali. Quelli condotti sugli uccelli, per esempio, hanno dimostrato che quando fa troppo caldo i volatili cantano meno e passano meno tempo a cercare del cibo oppure a nutrire i loro pulcini, quindi la maggior parte della loro giornata è passata con le ali aperte per dissipare il calore, ansimando a becco aperto per disperderlo ulteriormente. Poi comunque ci sono molti animali anche terrestri, no, che proprio cercano riparo in tane, buchi freschi, e quindi lì trovano magari del sollievo, ma perdono, diciamo, tempo prezioso che invece potrebbero investire proprio nella ricerca di cibo, un po' come noi. Cioè da una parte ti passa la fame, dall'altra parte parte non hai voglia di fare assolutamente niente, qualsiasi tipo di attività, sei rallentato in tutto, perché comunque questa sensazione di spossatezza comunque ti induce ovviamente a non essere poi così attivo, e poi magari ci possono essere giramenti di testa e quant'altro, e quindi insomma, bisogna fare attenzione, facciamo un po' come gli uccellini, ci infiliamo in una tana bella fresca, qualche grotta qua e là e via, tutto in cantina come il vino buono.

0: quello poi estremo dà proprio alla testa, diciamoci la verità, sta di fatto che comunque non è una cosa nuova. C'è uno studio appunto già del 1842 in cui sosteneva che le ondate di calore portassero un aumento dei crimini violenti, ovviamente parlando di esseri umani in questo caso, e ce ne sono altri più recenti addirittura legati all'uso di armi da fuoco, ma anche legati al suicidio e persino al gioco d'azzardo. Cioè pare che tutte queste attività legate comunque poi ad un fattore di salute mentale appunto trovino come dire più corrispondenza, un aumento appunto dei casi laddove la stagione è eccessivamente calda. Pensate, già dal 1842, pensate oggi insomma che le temperature invece superano di gran lunga quelle appunto del 1800, ragazzi, quindi cappellino in testa, crema solare, non lo so, cioè tutte queste cose ovviamente come dire da rituale proprio per evitare qualsiasi fenomeno insomma inaspettato o indesiderato. Va bene, dai, allora andiamo avanti con la musica. Abbiamo la richiesta del buon Johnny. Ciao Johnny, come stai? Sei già in macchina? Spero proprio di sì, questa è la tua ora. Tra le altre cose, sei particolarmente affezionato alle richieste oggi perché le hai fatte anche Chiara, e continuiamo così, quindi sempre col solito gruppo. Che
1: allora
0: dici?
1: Eccomi qua, carissima.
0: Buongiorno.
1: Sonia, ciao. Visto
0: ciao.
1: Che stamattina abbiamo cominciato con la sveglia di Chiara,
0: sì,
1: con i Dire Straits.
0: Ok.
1: Walk on Life dei Dire Straits con il collage.
0: Va bene.
1: Ok, chiaramente dedicato a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family. Buon proseguimento di giornata. Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie, carissima. Ciao. Beh, allora, se pensi intanto, caro Johnny, di chiederne una oggi pomeriggio, un'altra dei Dire Straits, così da andare a pescare qualche altra canzone epica dalla discografia di questo magnifico gruppo, sta di fatto che, ahimè, oggi il buon Bro non è in trasmissione, quindi non ci sarà il drive time, però colgo la tua richiesta per poterti accontentare e ascoltarci Walk on Life qui su Ul Collage.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistente.

E il nostro amico Augusto ci sta ascoltando al lavoro insieme ad un suo amico, un suo collega che si chiama Riccardo, quindi insomma un'ottima coppia, cioè come amici, com'è? E poi anche perché sappiamo che Augusto si chiama anche Riccardo di secondo nome, il suo collega è Riccardo, quindi voilà, insomma non poteva che essere, diciamo, una coppiata vincente. Tra le altre cose, il buon Augusto ci chiede i Savage Garden con To the Moon and Back, una canzone che noi adoriamo, a quest'ora veramente ci fa bene. Ciao carissimi e buon lavoro, buon ascolto.

Ci siamo arrivati a chiusura di questa puntata del collage in questo mercoledì 17 di giugno. Io vi saluto, vi abbraccio e rinnovo ovviamente il nostro appuntamento domani, sempre a partire dalle ore 10, sempre con Sonia Carella ai microfoni per il collage. E quindi restate con noi, perché oggi musica non stop fino a domani, quindi tantissima programmazione musicale, tante notizie, tante cose interessanti. Tra poco la rispa, posa pranzo e musica non stop. Niente drive time però per oggi, quindi io vi abbraccio e vi lascio in compagnia dei Godzilla con Clint Eastwood, che è veramente super top, così per accompagnarci anche al pranzo.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arno. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente, Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno dalle 9 alle 18, libri e arte a Ranverso, a cura della Proloco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA, Piazza Conte Rosso, Piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico Lago Insieme Estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, Vigne d'Altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra Vigne d'Altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.to.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 30 78 654. A Ferrero Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione La Ghiarpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88 056. Inoltre fino al 28 giugno esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, gregi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in Festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica, by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30. La terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 0122 48 504. La Proloco Novalesa APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza Passeggiata Gastronomica domenica 28 giugno. Percorso in 7 tappe tra le borgate del paese. Partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni, entro mercoledì 24 giugno, contattare il numero 379-274-9729. A Vaie, venerdì 19 giugno, partenza alle ore 19 da Piazza del Priore per il secondo Vertical Vaie Mura, quarto circuito Vertical Valsusa e Valcenischia. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco. Presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca. Sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, mercoledì 17 giugno, dalla Terra allo Spazio con Walter Cugno in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni in borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Valsangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sausedulx, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico. Intrattenimento musicale e gofri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. Domenica 21 giugno alle ore 18, il gruppo Teatro dei Calzini Spaiati presenta il suo spettacolo Spaiato, una parte recitata e una interamente improvvisata, con intermezzi del gruppo del coro, presso il Teatro Bossatis in via Vincenzo Ponsati 69 a Volvera. Ingresso a offerta libera, interamente devoluto all'Istituto di Candiolo. Per informazioni e prenotazioni 324-86-85-956. Areano, mercoledì 17 giugno presso la Bocciafila, torneo Borgate Bocce. Sabato 20 giugno al campo di calcio, torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno alla Bocciafila, torneo Borgate pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien-Mont-Denis. A Forestro, 20ª Sagra dell'Arrosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Valsusa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo, l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate, biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 19 giugno alle ore 15 in sala consiliare, presentazione del libro Il Paese Arancione di Tiziana Angilletta. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno alle ore 10, Santa Messa e processione. Per Borgate dal vivo 2026, anteprima, mercoledì 17 giugno alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Anna Carol in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. Concerti di primavera, la Valsusa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21, chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesena Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaberton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaberton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338-8256-399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico Culturale e Borgata's Factory presentano Road to Dragon 2026. Sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 18 giugno Toy Story 5, venerdì 19 giugno Toy Story 5 Disclosure Day, sabato 20 giugno Disclosure Day, Toy Story 5, Allora balliamo, domenica 21 giugno Toy Story 5, Allora balliamo, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax. Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
4: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
4: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
6: Sta per partire pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A7 Milano-Genova sono presenti code tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Ancora per incidente sulla A5 Torino-Aosta si viaggia in colonnati tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto verso Torino. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta la mia musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Shine bright like a diamond.
9: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 37 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Negli spazi di Comal a Torino torna l'appuntamento estivo con il cinema all'aperto, ingresso libero e gratuito, una rassegna che quest'anno sceglie di osservare il tema del potere attraverso il filtro della satira, del grottesco, della commedia nera. La programmazione è stata intitolata Ho visto un re. Le proiezioni si terranno alle 21.30 e saranno disponibili sia in lingua originale che con sottotitoli in italiano e in versione doppiata. Giovedì 18.06 si inizia con Moloch, preceduto dalla presentazione della rivista Strade Perdute. Dal 18 giugno al 12 luglio il Teatro Carignano di Torino ospita Le allegre comari di Windsor, un classico di William Shakespeare che per l'occasione viene presentato dentro l'iniziativa Prato Inglese. L'idea è quella di godersi i capolavori del passato in un modo più alla mano e meno formale del solito, sfruttando la bellezza di uno dei palazzi più eleganti della città. Ancora giovedì 18 giugno alle ore 18 la libreria Stella Maris di Cuneo ospita la presentazione del libro Il costruttore di miti, Zack Snyder e il tempo dei nuovi eroi, pubblicato da Bietti Editore e firmato da Paolo Riberi e Massimiliano Orione. L'incontro, dal titolo Da Ulisse a Superman, l'alba dei nuovi miti, offrirà uno sguardo sul modo in cui gli archetipi classici, dall'eroe al viaggio iniziatico fino a figure del messia e della grande dea, continuano a vivere e trasformarsi nel cinema contemporaneo tra supereroi, fumetti e immaginari postmoderni. A dialogare con gli autori sarà la giornalista cuneese Donatella Signetti, esperta di mitologia e simbolismo del divino femminile. Ritorna all'Abbazia di Staffarda, nel territorio di Revello, Arte e Ratavuloira, appuntamento giunto all'undicesima edizione che unisce natura, storia e divulgazione scientifica in una serata suggestiva e fuori dall'ordinario. Venerdì 19 giugno alle ore 20.45 il pubblico sarà accolto in uno dei complessi monastici cistercensi più importanti del Piemonte per una visita guidata serale a cura di Dialogart, occasione rara per ammirare l'abbazia nel fascino della sera. A seguire spazio alla Bat Night con gli esperti Paolo De Bernardi ed Elena Patriarca della stazione teriologica piemontese, impegnati da oltre 30 anni nello studio e nella tutela della colonia di pipistrelli che ogni anno popola il chiostro. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
2: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei 7 paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
3: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 192 sono rimasti feriti, mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
2: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
3: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
2: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone dalla

0: Closer è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sono incontrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
1: È tutto, a più tardi.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
9: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
10: Grazie, amore, ma gli anni passano!
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40!
10: Poi ci sono i 70, gli 80...
9: Brava, pensiamoci ora con Generali!
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro! Scegli per una lunga vita di Generali! Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto! Adesso per il tuo futuro! Generali, partner di vita! Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1500 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
14: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

e non tornano più. Non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente. Non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Un'area di alta pressione influenza le condizioni del tempo, concorrenti asciutte da nord-ovest e belle schiarite. Il transito di un fronte caldo in quota determinerà il passaggio di velature e banchi nuvolosi. In seguito si rinforzerà sulle regioni alpine un promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea, con aria calda ma instabilità temporalesca in aumento sulle zone alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sulle zone montane più estesi all'interno delle valli cuneesi. Precipitazioni nel pomeriggio con qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi e del canavese. Quota neve sui 3500-3600 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 14-18 gradi, massime in aumento sui 27-31 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione nel pomeriggio all'interno delle valli alpine, con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso. In serata parziali annuvolamenti fino a basse valli e pianure. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a rovesci e temporali all'interno delle valli alpine e della Valle d'Aosta, anche intensi. Quota neve sui 3700 metri. Temperature minime in aumento sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 27-31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo nella prima parte in gran parte soleggiato, salvo qualche annuvolamento al mattino presto, specie a nord del Po. In giornata densamenti cumuliformi in accentuazione all'interno delle valli alpine, fino a cielo irregolarmente nuvoloso e dal tardo pomeriggio parziali annuvolamenti fino alle pianure. Nel pomeriggio rovesci e temporali in estensione all'interno delle valli alpine, localmente intensi. Tra tardo pomeriggio e sera qualche temporale fin su pianure tra Sesia, Verbano e Novarese e tra Cuneese, Langhe, Monferrato e colline del Po. Quota neve sui 3700 metri. Temperature minime stazionarie sui 17-21 gradi, massime in lieve calo sui 25-31 gradi.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
4: Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energie e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
0: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei Bosca e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e un minuto. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
2: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
3: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei Cotec nazionali, il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
2: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti agli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
3: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro.
2: Il calcio: Marcus Kroos che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico. Il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un

0: nuovo shift della parte sportiva. Resta da capire se rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
1: È tutto, a più tardi.
2: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: Shine bright like a diamond.
5: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
11: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
12: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa, Service Car Borgone, l'assistente.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 37 minuti.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

Tra la la la la la la.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiale 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di 3 gol all'Algeria, all'esordio nella sua 6ª rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé, con la doppietta al Senegal, mette nel mirino il podio della classifica e intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella 5ª edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League. Il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero uno del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Jannik Sinner. A richiedere la dedica sono stati due degli scopritori. Italia apre la 2ª settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 parziali alla Fils Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti, Farr torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la 5ª vittoria nel torneo. Domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra a poco più di 2 settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh!
3: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa

0: Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
4: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Torino-Milano si viaggia incolonnati a causa di un incidente fra Arluno e Novara Est in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria. Per lavori è chiusa la provinciale 67 nel comune di San Maurizio Castello fino alle 18.30 di giovedì 18 giugno. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino, a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di ZP News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo da Gran Montanara, quindicenne Elsa domani torna a casa. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Domani tornerà a casa Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Gran Montanà. La giovane si appresta infatti a uscire in via definitiva dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove era stata trasferita il 24 aprile scorso dopo 58 giorni trascorsi nel centro grandi ustionati del vicino CTO di Torino. Il 26 febbraio la studentessa era stata portata in elicottero a Torino da Zurigo, dove era stata ricoverata per quasi due mesi. Nell'incendio del locale Le Constellation aveva riportato ustioni sul 55% del corpo.
1: Traffica di furti nelle case tra Porta Comaro e Castiglione d'Asti. Abitanti scrivono al prefetto, chiedono di valutare eventuali iniziative volte a rafforzare la vigilanza e la prevenzione, però non tutti gli episodi sono stati denunciati, in corso le verifiche dei carabinieri. In occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche di Minions and Monsters, Universal Pictures porta nel capoluogo piemontese una serie di iniziative speciali che trasformeranno la città di Torino in un palcoscenico dedicato alla magia dei Minions. Dal 24 giugno il Museo Nazionale del Cinema ospiterà un'installazione interattiva dedicata al film. I visitatori saranno chiamati ad aiutare i Minions ad evocare misteriose creature attraverso un percorso coinvolgente e ricco di sorprese. Si è spento a 87 anni Carlo Ginzburg, figlio dell'intellettuale antifascista Leone e della scrittrice Natalia. Ha insegnato alla Normale di Pisa ed è stato uno dei ricercatori italiani più studiati in Europa. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
4: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
6: Signori, rinnovata la casa?
7: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
8: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
9: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
10: Asta del mobile, tutta la mia musica.
9: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: cacciare l'Iran. Non è un testo finale, un protocollo d'accordo, e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit, Sutroof scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
1: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
0: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
1: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos, durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato. Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti un autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista potesse essere ubriaco.
0: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore, perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che raccontano in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.
1: È tutto, a più tardi.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre. Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
3: Se in legno il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei Bosca e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti, dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo code per un incidente tra Arluno e Novara Est in direzione Torino. Sempre causa incidente sulla A7 Milano-Genova, troviamo code tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17:36.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compra oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: e assicura, quindi aggiunge.
1: L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
2: Il G7 è stato un grande successo anche per Donald Trump. Proprio da Evian, però, a soli due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi a margine del vertice.
0: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
2: Pesanti ripercussioni della sospensione dei treni sulla linea alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza, coinvolti anche trasporti intercity e regionali. Sono almeno 7 treni cancellati, una ventina invece quelli con ritardi che superano le 2 ore. A causare l'interruzione un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra, nell'Lodigiano. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con 2 autobotti e 2 moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente.
0: Tragedia in provincia di Lecce. Una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11:30 e ricoverata in codice rosso all'ospedale di Trecase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita.
2: Il tennis, Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 dei Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfè. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ha detto, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton.
0: È tutto, a più tardi.
3: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8:30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
4: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi

0: del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: muoversi in Piemonte. Ancora bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la A7 Milano-Genova. Per un incidente sono presenti code fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Per il momento è tutto. Il prossimo aggiornamento con le notizie di viabilità fra circa un'ora. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di Due minuti, un libro.
3: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due minuti, un libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa però Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
2: Radio Dora vi ha presentato Due minuti, un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 35 minuti.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
2: Se il legno è il tuo lavoro o la tua passione, vieni a Boster, Bosco e Territorio. Boster è l'evento fieristico dedicato alla valorizzazione del legno e delle risorse del bosco, a Bolardi Ulx dal 26 al 28 giugno. La fiera outdoor con macchine e attrezzature per il lavoro in bosco in funzione, la cura del territorio montano, i prodotti e i servizi delle filiere del legno, riscaldamento a biomassa e costruire con il legno locale. Ricca programmazione di incontri pubblici ed eventi collaterali, convegni, formazione, visite guidate, meeting, sport e spettacolo. E non perdere il triathlon dei Bosca e il raduno internazionale degli Unimog. Fiera Boster, grandi emozioni per tutti dal 26 al 28 giugno a Bolardi Ulx. Info su www.fieraboster.it.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
7: Tra pochi minuti Rete 7 News. Fine di un incubo per Elsa, rimasta gravemente ferita nel rogo di Capodanno a Grammontana. La quindicenne tornerà a casa nelle prossime ore. È morto nel giorno del suo 18° compleanno Gabriele Maranzana, vittima di un incidente in moto a Basaluzzo. Cecchini a Sarajevo, nuove prove pesanti emergono nelle indagini sul 65enne alessandrino, ex impiegato al comune di Genova. Questo e tantissimo altro tra poco con Rete 7 News. Vi aspettiamo.
8: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
2: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolineato

0: ma le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
1: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16.20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
0: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
1: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite, a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Venerdì 19 giugno, Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno, i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
10: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto, prima della

0: Sottoscrizione e leggere il set informativo su generali.it.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla A4 Torino-Milano, tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Infine sulla A21 Torino-Piacenza troviamo code per un incidente tra Voghera e l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Domenica 21 giugno arriva a Ulx il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulx per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 19, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20, uno show carico di energie e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino, a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 34 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie ad un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni dal Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età grazie alla collaborazione con Sparkasse Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8:30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Cala il sipario sullo G7 di Evian con Trump che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. Raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, anche di più. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto. Poi però avverte: se Teheran non si comporta bene, ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto, guidata da Francia e Gran Bretagna. Pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata alla Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

0: meno, ha detto il legale del figlio della donna indagato nell'ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, intervistato a Dentro la Notizia su Canale 5. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Forse è un campanello d'allarme per dire che è il momento per tutti di abbassare i toni, dice l'avvocato di Sempio, che fa riferimento a lettere, mail e attacchi sui social. È stato approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del prossimo 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. L'atto di indirizzo, spiega la conferenza delle regioni, prevede l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane all'anno. Il tennis, Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026, fermo dal posto a Roma per un infortunio al retto femorale. L'azzurro, che aveva già rinunciato al Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato via social. Dopo il suo forfè entra in tabellone Matteo Berrettini. Finalista a Wimbledon nel 2021, il romano prenderà parte ai Championship per la settima volta in carriera. Sull'erba londinese vanta un bilancio di 14 vittorie e 6 sconfitte. Ed è tutto, a più tardi.
1: Domenica 21 giugno arriva a Ulks il grande appuntamento con Benefica on the Road. Per tutta la giornata vivi il fascino di un elegante mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Ti aspettiamo a Ulks per una giornata di shopping, qualità e convenienza. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
5: Asta del mobile, tutta la mia musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

blisko pro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

una tipica espressione dell'apocalipta, del leggio dribbio, del canto all'italiano.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio. Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 34 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Ad Alpignano, dal 18 al 20 giugno, la Festa della Musica incontra il Food Village in Piazza Unità d'Italia. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto della Società Filarmonica di Alpignano, in via Arno. Domenica 21 giugno alle ore 15, Festa della Musica in Piazza Unità d'Italia. A San Didero, presso il Salone Polivalente Piazza Europa, San Didero Fantasy Miniatures Contest and More, dalle 10 alle 18, sabato 20 e domenica 21 giugno. A Bottigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Vallino, spettacolo di teatro Una giornata particolare. Domenica 21 giugno dalle 9 alle 18, libri e arte a Ranverso, a cura della Proloco. Ad Avigliana, domenica 21 giugno, 43esimo palio storico dei borghi di Avigliana alla Corte del Conte Rosso, presso il campo CGA, piazza Conte Rosso, piazza del Popolo. Apertura sito archeologico simulato al castello, cura di Ara, presso il centro bellico, lago insieme estate. A Giaglione, domenica 21 giugno, vigne d'altura, dialogo tra arte e radici, dalle ore 14.30, camminata. A seguire, apertura mostra vigne d'altura e concerto dell'Istituto Musicale Somis di Susa. Per informazioni www.comune.giaglione.top.it. Presso il Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi, dal 20 giugno al 30 agosto. Inaugurazione sabato 20 giugno alle ore 17.30. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Salute e benessere in movimento. Informazioni al 351 30 78 654. A Ferrero Moncenisio, domenica 21 giugno alle 9.30, escursione La Ghiarpone e Roterel, giro ad anello partendo da Moncenisio, ritrovo in piazza Chiavanna. Per informazioni 338 43 88 056. Inoltre, fino al 28 giugno, esposizione fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. A Borgone, Borgone in festa, sabato 20 giugno dalle ore 21 in piazza delle Elementari, in via Guido Bobba, entrata gratuita. A Sestriere, dal 21 giugno al 1 agosto Juventus Summer Camp. Giovedì 18 giugno, seconda giornata ecologica, by Proloco Sestriere, dedicata al colle e alle frazioni. Sosteniamoci, demenze e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno, presso l'Osteria La Credenza. Ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 16.30. La terapia occupazionale, un intervento fondamentale nella cura e nel supporto delle persone affette da demenza. Per informazioni 01 22 48 504. La Proloco Novalesa APS, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, organizza Passeggiata Gastronomica domenica 28 giugno. Percorso in 7 tappe tra le borgate del paese. Partenza presso il Parco Giochi. Per informazioni e prenotazioni, entro mercoledì 24 giugno, contattare il numero 379-274-9729. A Vaie, venerdì 19 giugno, partenza alle ore 19 da Piazza del Priore per il secondo Vertical Vaie Mura, quarto circuito Vertical Valsusa e Valcenischia. Valsusa Gaming Zone, le biblioteche si mettono in gioco. Presso la biblioteca di Venaus, giochi da tavolo in biblioteca. Sabato 20 giugno dalle 9.30 alle 12. Per informazioni biblioteca.venaus@gmail.com. Domenica 21 giugno dalle ore 10 in piazza Garambois ad Ulx, passeggiata partigiana Ampi. A Giaveno, mercoledì 17 giugno, dalla Terra allo Spazio con Walter Cugno in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 19 giugno, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, festa della Buffa San Giovanni in borgata Buffa dalle 18. Sabato 20 giugno, torneo multisport presso l'impianto sportivo dalle 9. Per estate ad Almese 2026, sabato 20 giugno con ritrovo alle ore 10 in via Granaglie 30, passeggiando a cura del Centro per le Famiglie Diffuso Valli di Susa e Val Sangone. Alle ore 20 e 15 presso il Centro Sociale di Milanere, estate a Milanere, stasera si griglia. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 8 in via Granaglie 30, Warrior Race. Alla Sacra di San Michele, sabato 20 giugno, visita guidata notturna e spettacolo evoluzionaria, danza verticale e acrobatica accompagnata da musica. Domenica 21 giugno, conferenza Incontro con la Sindone, a cura di Pierangelo Battù, esperto in studi sindonici. Informazioni dettagliate su www.sacradisanmichele.com. A Sauze Dulx, dal 20 al 26 giugno, San Giovanni, festeggiamenti per il Santo Patrono. Martedì 23 giugno, tradizionale falò di San Giovanni e spettacolo pirotecnico. Intrattenimento musicale e gofri alle ore 21, pista Clotès, località Cramaiò. Domenica 21 giugno alle ore 18, il gruppo Teatro dei Calzini Spaiati presenta il suo spettacolo Spaiato, una parte recitata e una interamente improvvisata, con intermezzi del gruppo del coro, presso il Teatro Bossatis in via Vincenzo Ponsati 69 a Volvera. Ingresso a offerta libera, interamente devoluto all'Istituto di Candiolo. Per informazioni e prenotazioni 324-8685-956. Areano, mercoledì 17 giugno presso la Bocciafila, torneo Borgate Bocce. Sabato 20 giugno al campo di calcio, torneo Borgate, torneo di calcio amatoriale. Sabato 20 giugno alle ore 21, concerto serata teatrale. Domenica 21 giugno alla Bocciafila, torneo Borgate pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 21 giugno alle ore 9, al Polivalente, 25esimo del gemellaggio con Saint-Julien-Mont-Denis. A Forestro, 20ª Sagra dell'Arrosticino. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band. Sabato 20 giugno, i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Twerk. Inoltre, stand gastronomici e intrattenimenti. Sabato 20 giugno a Susa, Fiera del Libro della Val Susa in via Palazzo di Città dalle 10 alle 18. In caso di maltempo l'esposizione e gli eventi si terranno presso il castello della Contessa Adelaide di Susa. Per informazioni dettagliate biblioteche.umvs@gmail.com. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Venerdì 19 giugno alle ore 15 in sala consiliare, presentazione del libro Il Paese Arancione di Tiziana Angilletta. Sabato 20 giugno, distribuzione dei sonetti a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 21 giugno alle ore 10, Santa Messa e processione. Per Borgate dal vivo 2026, anteprima, mercoledì 17 giugno alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Anna Carol in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni dettagliate su www.borgatedalvivo.it. Concerti di primavera, la Val Susa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Gran finale venerdì 19 giugno alle ore 21, chiusa di San Michele al Giardino della Pace in Piazza della Repubblica, con il funk travolgente della Brian and Band. L'ingresso è gratuito. A Cesena Torinese, dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. Il 20 e il 21 giugno, mercatini di San Giovanni, dalle 9 alle 18, in via Roma e viale 24 maggio. Sabato 20 giugno, musica dal vivo in piazza Vittorio Amedeo, alle ore 21. Sabato 20 giugno, battaglia delle Alpi, commemorazione caduti Monte Shaberton. Domenica 21 giugno, commemorazione in vetta Monte Shaberton. Wind Band for Moves, martedì 23 giugno, prova a porte aperte a Sant'Antonino alle ore 21. Regge Armonie lungo la via Francigena, prossimo appuntamento sabato 20 giugno alle ore 21 a Susa presso la Cattedrale di San Giusto, ingresso libero e gratuito, per informazioni 338-8256-399. La Pentola del Drago, Associazione Ludico Culturale e Borgata Spectori presentano Road to Dragon 2026. Sabato 20 giugno a San Didero, Pinocchio, la forza della fantasia. Informazioni dettagliate a info.lapentoladeldrago@gmail.com. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 18 giugno Toy Story 5, venerdì 19 giugno Toy Story 5 Disclosure Day, sabato 20 giugno Disclosure Day, Toy Story 5, Allora Balliamo, domenica 21 giugno Toy Story 5, Allora Balliamo, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie, lavapiatti sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. La
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che

0: di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la Premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano nel comune di Canal Grande in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, è il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella, non lasciare che la loro luce si spenga.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati, quando corre nuvolari.

Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
11: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. È calato il sipario sulla G7 di Vienna con Trump, che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata alla Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
1: Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra il treno regionale su cui viaggiava e un furgone che trasportava una cisterna su un carrello. L'incidente è accaduto sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata nel soccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bimbo di 3 mesi. Alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Fan in lutto per la morte di Davy Chase, celebre per aver interpretato Samara Morgan nel film horror The Ring, diventato un cult. L'attrice e doppiatrice americana si è spenta il 16 giugno all'età di 35 anni dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato, che ha raccontato come l'attrice sia morta a causa di una meningite e di una grave infezione del sangue sfociata in una setticemia. Siamo allo sport. Il calcio: termina in parità l'esordio ai mondiali della nazionale di Martinez. Tra Portogallo e Congo finisce 1-1 a Houston nel gruppo K. Gol di Neres e Wissa. Solo un punto dunque per l'eterno Cristiano Ronaldo, che a 41 anni e 132 giorni diventa il giocatore di movimento

disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 39 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni con massime tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Sono le 23 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo ufficiale del memorandum d'intesa in 14 punti raggiunto nel fine settimana con l'Iran. Dovrebbe essere firmato formalmente venerdì, attivando una finestra di 60 giorni per negoziare i termini finali dell'accordo, ma Trump precisa: i 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile. Riprende intanto il traffico navale Hormuz e il ministro Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura della nave italiana Grande Torino. La cronaca: questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata morta

0: fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Il minorenne ha poi caricato il corpo della zia su una carriola e scaricato il cadavere nel canale Malger, convalidato il fermo del 17enne. Cecchini in Bosnia, sequestrati un silenziatore ed una foto che ritrae un ex dipendente del comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui cecchini appunto in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia. Perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino, in casa aveva un poligono di tiro ed un taglierino con la svastica. Indagati anche un camionista friulano di 80 anni, un imprenditore 64enne della Brianza e un quarto sospettato toscano. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Siamo allo sport, seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei di scherma. Arianna Errigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile invece quinto posto per Michele Gallo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo. Queste le parole del presidente americano Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati.
1: Secondo Axios, l'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il memorandum per mettere fine alla guerra ed è ora in vigore. In occasione del G7 dialogo anche tra Trump e Zelensky, che ha ringraziato il presidente americano e Macron per l'attenzione all'Ucraina. La pace è necessaria e stiamo facendo tutto il possibile per avvicinarla, ha aggiunto Zelensky. È stato convalidato il fermo della 17enne che si sarebbe accanito sulla zia Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dar fuoco al corpo. È il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. È morto Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale per gli studi unici e le indagini nelle pieghe della storia, da cui sono nati capolavori come Il formaggio e i vermi e I benandanti, con cui aveva esordito nel 1966. Nato a Torino, 87 anni, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levi in Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Ha insegnato nelle più prestigiose università del mondo. Dai genitori aveva ereditato la passione per le battaglie civili, per l'antifascismo, per la condanna dell'antisemitismo, delle fake news, a partire proprio da quelle della storia. Economia: la Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, lo ha detto la banca centrale al termine della prima riunione dell'era Warsh. Il comunicato diffuso rivela che il voto per mantenere fermi i tassi di interesse è stato unanime. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte in punto. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: cazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

dormire. Il letto è immenso come un mare calmo.

0: Questa è Radio Dora.
1: We're gonna do a song that you never heard before.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: appartamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

che rideva, si stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare.